0: Serenata notturna di Mozart. Vamos a un piccolo intervallo e già voltamos.
1: Fim de tarde com o maestro Júlio Medaglia.